Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa ti tu. Questa battuta. Piano. Parin. So fa mi re do, mi mi fa sol, so so si la so so, fa sol si re, mi si si do re mi, re mi fa mi re do, do do si la sol si.